ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce però.

0: mangiare e gli occhi chiusi per me, una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili, non svegli fiarle, i segreti non rivelati.
1: Soffiarle.
0: Non svegli odere una finestra dopo destra.
1: I muri
0: e i sussurrati al di là delle loro mani armate.
1: Non svegliarmi
0: è un deserto,
1: una finestra dopo l'altra,
0: andare, avere 16 anni, parte all'altra,
1: la città
0: mi dice
1: se
0: tu
1: non
0: ci passi, mi piace che mi
1: non sussurrarci
0: un mese di vita,
1: le ombre delle
0: sere, essere
1: l'ombra
0: alta
1: del mondo,
0: i segreti dei mari aperti al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: ma con la riserva
1: lo penso,
0: le tra le foglie luccicare,
1: mi piace
0: camminare
1: sulla prima,
0: la notte non rivelata,
1: le loro braccia,
0: chiudere una fiera,
1: non
0: sussurrarlo,
1: le loro mani,
0: mi piace
1: camminare sul
0: desiderio,
1: non sussurrarlo,
0: non rivelarlo,
1: di là del
0: mese di vita,
1: essere
0: le
1: loro finestra dopo l'altra,
0: cominciare,
1: stanno
0: mani,
1: non
0: svegliarmi,
1: non soffiare,
0: cominciare
1: una finestra
0: su cui spiaggia, l'onda
1: alta
0: del mondo.
1: Sulle spalle
0: non soffiarle,
1: luccicare il
0: avere 16 anni, 14,
1: 14 15, 15,
0: 40, 40
1: 100. 100.
2: Vous écoutez Radio Grille Ouverte à Anduze sur le 88.8.